Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro. Punk. Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.

0: Das war Rex Records.
1: Ey! Loro! Loro, Loro, Loro, Loro! Oh, Loro! Punk! Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher!